0: 105.9 FM, 790 AM. La Dinámica, la Mera Mera.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.